0: prossima.
1: A voile di
2: alle alla morina rock. A dinga la habirni a presenti para flickene.
1: A dinga a spiet
2: a slagia a spiet.